botlhano le go neela baagi ditirelo tseno tsotlhe di tla diragalela kwa ward 3 kwa Alabama kwa mmasepaleng wa selegae wa Matlosana go simolola ka ura borobongwe mo mosong. Tla re lebelele tsamaemo a bosa. Re simolola mo toropong ya Potchefstroom mo di-temperature di tlogile mo go lesome le bobedi di tlhatlogela ko go masome a mabedi, Klerksdorp di tlogile mo go lesome le bongwe di tlhatlogela ko go masome a mabedi le bobedi, Mahikeng di tlogile mo go lesome le boraro di tlhatlogela ko go masome a mabedi le bongwe, Rustenburg di tlogile mo go lesome le bobedi di tlhatlogela ko go masome a mabedi le bobedi. Tla re di ikonosetse ka dikgang tse di mo setlhoeng mo reng eno. Batho ba le bane ba latlhegetswe ke matshelo mo dithuntsanong tseo di diregileng kwa Ekurhuleni mo bosigong jwa maabane. Batho ba ba latlhegetsweng ke matshelo ke maloko a ANC. Dikgang tsa ga lesome le bongwe ke di baakutlo fa dikgang tse di latelang ka ura sethoboloko mo aga 9 FM.

tshwetso ya dithuto tsa gago ga o e dire fela ka gangwe ke loeto lo lo golang le wena dirutwa tsotlhe tse o di tlhophang patlisiso ya tsotlhe tse o di ratang dipotso tsotlhe tse o di botsang tshwetso nngwe le nngwe e simolola go aga bokamoso jo bo reng wena lenaane thuto le go thusa go batlisisa dirutwa le ditiro tse di tsamaisanang le wena ke mahala go bonolo go le dirisa ebile le diretswe go go thusa ka tshwetso ya gago tlhopha bokamoso jo bo go bulelang ditsela kwa Northwest University. It all starts here.

0: 90.0 megahertz.
1: Pelo fa itaya ya bo ina le mongwa yona yo litetseng karabo yo lebeletseng pelo pepper le yo ikaeletseng go dira kanatla pelo pepper e simolla ka batho tota dikgwetlo tsa nnete di dipatlisiso tse di tlisang pharologano e e botoka lefatshe ka bophara fano dipatlisiso di tlisa tharabololo e e tshegetsang pelo pepper le setšhaba se se itekanetseng Northwest University. It all starts here.
2: Leno ke legato la boraro la thulaganyo ya itsoseng.